0: Kormun orkul alon tingi di tog sarangir.
1: Yankanaba, jetsu demu ina, derangna jirtsiga nishtung nyetigli dadan bi ci chikchik danga jartsiga danga bi ci nyebdan, wotsiga danga bi ci nyebdan in laza, bimbari, shunitangdi di tog sarangir lintan la nyambar gafsisha.

0: Formin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyankna ba chezu de muina de na chi zige ni shtung ni de li da den bi chi chi chi dang ja zi ge dang a bi chi ni eb den wo chi ge dang a bi chi ni eb den yin la za bin ba ri shuni tang di tog sarngir len chen la nyam bur gap se she.

Chim che nyang tam do si kalam tang mu Zim che mi tong thor si wanung dam ra Wanung chen chi po ni che che kapra lag yul

Le qui ne manja ton la di lengo o ga na yengo ton la di le ya le ya ya le pi